era come un po' così. Non intendo offenderla, l'accento quello non se ne va, non se ne va. Sì, doppio, doppio, insieme.

0: care soft and low?
1: Is that a question?
0: Wasn't it terrible to be enclosed by a wall?
1: Non la servono neppure la bella sopracciglia. Via, via andare. Defenestrazioni, dimensioni storiche, porta aperta sul palco, aperta sul balcone. Masse d'uomini, agita fiori, giubilo, gloria! Perché? Per me? Tutti noi vivremo per sempre! Sempre e in eterno! Potremo volare, beveremo miele, vino e miele!

mangeremo nuvole, dormiamo a punta sulla luna. Notte per notte per notte e notte, qualche volta un po'.